Poi sì, si va al ballo e tu fa festa, mentre il tuo monte giace con la testa fracassata. Di nuovo, farò in fretta.

precisamente. Sentiamo dunque un po' come fu che cominciò la suddetta relazione.

0: silenzio, screanzati! Me ne ero bene accorto. Questa è la sua signora.
1: No, no! Questo è il marito, questo!
0: L'avevo ben capito. Nome, cognome, paternità, maternità e domicilio.